perché non è la circoncisione che lo faccia libero, ma la incirconcisione

aiutandole, Padre, sotto liberandole, Signore. Oh Dio, sono poderoso, aquel che sta hospitalizzato, Signore, aquel che lleva anni ed è stato